noto, la nostra società sta attraversando una situazione contingente di fermo produttivo che ci costringe ad adottare indispensabili misure correttive. Spiace comunicarle quindi che ella viene sospesa dal lavoro e posta in cassa integrazione ordinaria a 0 ore. Ella potrà essere comunque richiamata in servizio in qualsiasi momento durante tale periodo. Nel caso di un suo eventuale spostamento di domicilio, la preghiamo, onde poterla reperire, di informarci tempestivamente per iscritto, fornendoci anche l'eventuale nuovo recapito telefonico. Distinti saluti, distinti saluti, distinti saluti, distinti saluti.

passando un ottimo periodo, ma non possiamo farci sfuggire questa grande occasione. Con la nuova legge abbiamo la possibilità di svecchiare, mandiamo a casa quelli con contratti fissi e assumiamo giovani, forze fresche.

ci trasferiamo in un'azienda più piccola e poi, dopo 2 anni, distinti saluti. Nella lista che vi ho chiesto, ricordatevi di quelli più sindacalizzati, quelli meno disposti al cambiamento,

tempo delle vacche grasse. Oggi vi ho riunito qui per questa importante comunicazione. Ho scelto proprio voi che di questa azienda